ancora pochi sparati, si lasciano un mare, o si vanno a fare la porosi, o si cascano.